0: davvero da vecchia. Ma se non la sarà, non si vuole contenta. Da! Ma non si sta per il capito, mago!
1: Mia lampe!
0: Ma tu non ti
2: dà! Ok, se non la sarà,